sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami stressione, ami malumor, che è amor. Ami, al tempo che passe, tu